Fatima Dalla da fatan an nishadantu da wannan waka da haka ne kuma muka kawo karshen shirin a wannan lokaci inda kuka ji cewa mai martaba sarkin Argungun dake jihar Kebbi ya buƙaci al'umar masarautarsa su mallaki makamai don